rimane ancora giordano. C'è il classico di Gnasi, a bandaglie catargliete, e vo, canena se c'è tipo da vecchia niente.